Imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, imbona, im

0: Escuchas música en italiano.
1: Lunga vita a noi, lunga vita a noi, che stiamo così bene.

0: Friends. Escuchas música en italiano.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.